0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei un

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei un

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, scopriamo subito che tempo farà oggi e poi partiamo con il best of di Stabiliamo un Contatto. Sono le 7.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il fine settimana sarà dominato dall'alta pressione che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i nostri settori, dalle pianure alle coste romagnole fino alla dorsale appenninica, dove al più si formeranno isolati annuvolamenti. La ventilazione sarà debole, le temperature riprenderanno a salire riportando ovunque un clima pienamente estivo e gradevole. Poi l'avvio della nuova settimana vedrà l'apice del caldo, quindi con lunedì e martedì con valori da seconda ondata di calore facilmente vicini ai 37 gradi, accompagnate di nuovo da un aumento dell'AFA. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo. 1, 2, go!

0: Rewind.
1: Eccoci qua, buongiorno.
2: Se il buongiorno si vede dal mattino, non oso immaginare il resto della giornata.
1: Speriamo che non sia per colpa nostra. Anche perché noi arriviamo sempre animati da

0: Prima si riferiva a questo?
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: E infatti io sto caricando le tame.
3: Passiamo subito, se no la tiriamo alle lunghe.
0: È vero. Cominciamo ufficialmente il nostro appuntamento. Di nuovo benvenuti su Radio San Marino.

0: Rewind.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Contatto raggiunto.
3: Questo si è svegliato da 2 minuti. Fortuna che c'è Marco Corona qui su Radio San Marino nell'appuntamento versione best of del sabato a darvi la sveglia.
4: Sì, mi dà la sveglia.
3: Cosa?
4: Me le do 5 mesi che sono in piedi.
3: Allora ho sbagliato un attimo, Comunque siamo svegli per accontentare la vostra scelta musicale nella nostra playlist.
5: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, senza Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso e dedicano le canzoni.
3: Sì.
5: Io ho, faccio una dedica a tutta la gioventù che è ai primi amori, quelli che stanno vivendo

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Rewind.
1: Ci stabiliamo un contatto in summertime su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino Zanetti. È festa ogni giorno nell'ascoltarci, vero?
2: Ma fai davvero?
1: Sì, non volevo esagerare, però diciamo che ogni sera c'è una festa diversa in giro, in lungo e largo per l'Italia e non solo. E quindi ho recuperato questo video che vi faccio ascoltare.
3: Ragazzi, ma voi questa sera qualche botto così a un passante lo sparate?
4: Certo.
3: Ma come certo? C'è l'ordinanza, non si può.
4: Non si può.
5: Con la voce.
1: Con la voce.
4: Boom.
1: E da questo video qualcuno l'ha sentito e...
6: Vedi Marco, vedi che io sono avanti, vedi che io sono avanti. L'avevo già fatta, hai visto? Mi copiano tutti. T'avevo detto io che ero avanti.
7: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
1: Sì, perché allora i botti con la bocca e non con qualcos'altro. Ecco, li faceva già
6: Marco.
1: Senti, senti. Fuochi da artificio. Vabbè. Ecco, vai.
8: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: No, era la rubrica.
9: Siamo un paese di

0: Radio.
1: Ciao, ben ritrovati qui su Radio San Marino. Noi abbiamo quest'ora d'aria in cui diciamo quello che ci passa per la mente. E oggi in modo particolare giochiamo con i nomi. Guarda caso oggi si parla di soprannomi estivi. Cioè diamoci quello per l'estate 2.0.
2: Ma te hai bisogno di uno bravo.
1: No, io ho bisogno dei vostri messaggi. Perché altrimenti, cioè, io sto a guardare qui che passano, che so, i sottofondi e le basi e le canzoni e come le mucche, così. Avete visto, no? Allora, per partecipare con la risposta a diamoci un soprannome estivo e spieghiamo il perché,
3: nota vocale al 335 104 1027.
4: Ciao Marco, sono Claudia.
1: Ciao.
4: Allora, il mio soprannome estivo me lo son dato praticamente da sola.
1: Ah sì?
4: E sarebbe Ruvida.
1: Ruvida?
4: Spiego. Ruvida viene da ruvido, che sarebbe poi il bagno al mare dove vado sempre io, tutta l'estate.
1: Ok.
4: E quindi l'ho un po' preso da lì, perché se mi vuoi trovare a me d'estate devi venire lì quando non lavoro, perché sono sempre lì, sempre perenne. Ciao, ciao.
1: Ciao, quindi Claudia Ruvida. E non perché magari ti dovresti mettere a dieta.
4: Fanculo la dieta.
1: È ruvida, vedi? Cioè, sicuramente le sta bene. C'è anche quello che arriva dal suo pianeta. Eh?
5: Ed eccomi qui.
1: Ciao.
5: Sinceramente non è facilissimo trovare un soprannome, soprattutto estivo.
1: Simone. Perché?
5: Però calcolando il mio nome potrei chiamarmi...
1: Come?
5: Limone.
1: Limone,
5: che
1: non
5: è
1: Simone?
5: Simone. Simone, appunto.
1: Sì.
5: Il limone è d'estate... gelato limone, queste cose qui insomma rinfrescano,
1: certo.
5: Quindi è un po' come me, di seta. Sì, di seta decazzate. Ciao.
1: Ciao. Ma il limone si usa anche per la dissenteria, se non sbaglio.
6: Per me è una cagata.

0: festa pazzesca.
1: Di nome. E tutto torna, capito?
2: Ciao a tutti, sono l'Anto.
1: Ciao Anto.
2: Ma guarda Marco, siccome ultimamente ho grosse difficoltà a digerire, sai, le pizzette, il gelato, in tutti questi piatti tipicamente estivi.
1: Sì, proprio estivi.
2: Potrei chiamarmi così.
1: Come?
2: Anto Netto.
1: Ma dai.
2: Oddio, che brutta questa.
1: Sì, infatti.

0: radio.
1: Diciamo che è partita la stupidera. Quando inizi a ridere così senza motivo e con i soprannomi che ci stiamo dando all'interno della radio. Io per esempio sono diventato Coronello. Coronello che non c'entra né col Tavernello e Tarzanello. Cioè Katia me l'ha dato perché con gli ascoltatori sembra che io abbia un atteggiamento un po' da colonnello, cioè come se guido e guai chi sbaglia, eh?
2: Tu non stai bene.
1: Allora in quel momento lì ho detto, ma scusa, Katia, come la posso chiamare? Katioska, perché niente a vedere con Katia Follesa, no? Che viene chiamata proprio così, la comica Katioska, ma semplicemente perché lei per la sua altezza sembra un po' l'ultima delle bambole della matriosca, cioè quando le apri l'ultima è lei, eh?
3: Comunque Marco, volevo anche dire che non bisogna prendere in giro la Katia per l'altezza.
1: Ah, no?
3: Perché ricordatevi che nella botte piccola ci sarà sempre il vino buono, sempre.
1: Esatto. E io aggiungo sempre, però finisce presto, cioè.
3: Bene, signore.
1: Vabbè, dai, andiamo avanti perché ci siamo addentrati in un ginepraio. Invece dobbiamo ripartire con i vostri soprannomi.
4: Io sono Andreuccio, perché sono dolce come il cantuccio.
1: Ah.
4: E duro come le pine verdi, perché ad una donna anziana se mangia il cantuccio ci rimette mezza dentiera. Ciao Marco.
1: Ciao.
5: Ma che cazzo stai?
1: Infatti, cioè non lo seguo. Ma guarda, non è l'unico che io non riesco a seguire. Ogni tanto mi perdo anche lui.
6: Fatta Radio San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e oggi trovano dei soprannomi da mettere qui a Stabiliamo un Contatto per passare quest'estate. Io quest'estate mi soprannomino così. Io direi Gianguria, altrimenti Giambanana. Comunque insomma tutto insieme alla frutta. Giamblon, perché ci sempre lei. Vi auguro, dai, tanto divertimento, che possiate ridere più non posso.
1: Certo,
6: un abbraccio
1: certo.
6: Forte per tutti, perché possiate fare un bel bagno nell'acqua oggi, certo. Caldo, si sta da Dio.
1: Sì, sì.
6: Vi saluto, buon certo. Divertimento.
1: Grazie.
7: E io che pensavo.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
1: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, Bilboa Duccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Rewind.
1: E siamo arrivati al momento in cui ci congediamo da voi, amici di Radio San Marino, Marco Corona e Paolino.
2: E come dico sempre io, avete fatto tutto voi.
1: Sì.
2: E non c'era bisogno, credetemi.
1: Ma noi ci siamo impegnati ad accompagnarvi in quest'ora d'aria. Lo facciamo quotidianamente dal lunedì al venerdì tra le 16 e le 17 e in replica dopo le 20. Grazie a voi per averci seguito. Se non siete già scappati via, ci ritroviamo domani.

0: Radio San Marino. Mezz'ora con i successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Sfida per la vittoria porta al centro le malattie rare con una 2 giorni che unisce sport, ricerca e solidarietà. Ieri a Serravalle si è giocato il quadrangolare tra politici sammarinesi, parlamentari italiani, indipendente sportivo e associazione sammarinese stampa sportiva, alla presenza di capitani reggenti. Anche solo il fatto di essere qui oggi non è banale, ha detto il fondatore di Oceano Blu e padre di Vittoria, Andrea Nardoni. Per il segretario di Stato Rozzano Fabbri, la lotta contro le malattie rare è un impegno da continuare a portare avanti. Oggi la manifestazione si chiuderà con il convegno internazionale dedicato alla malattia CAM2KB. Ora la politica. Repubblica Futura attacca il governo dopo l'approvazione in Commissione Finanze del progetto di legge che modifica i requisiti per la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica. In una nota il partito parla di riduzione progressiva dei poteri di controllo del Consiglio Grande Generale e di piccoli passi verso un regime che di democratico ha molto poco. Secondo il partito di opposizione la riforma punta ad addomesticare la Commissione e rappresenta un sarcofago attorno alla trasparenza della spesa pubblica. Critiche anche alla prospettata riforma del regolamento consiliare. Andiamo in Riviera. Nel riminese diminuiscono le badanti e aumenta la loro età media. E quanto emerge da un'analisi della CISL Romagna sui dati INPS. Nel 2025 le assistenti familiari regolarmente occupate sono 4.846, l'8,3% in meno rispetto a 10 anni fa. Oltre 4 su 10 hanno ormai più di 60 anni, mentre le under 50 sono diminuite di oltre il 40%. Per la CISL, senza interventi, il divario tra domande e offerta di assistenza è destinato ad ampliarsi, con conseguenze sempre più pesanti per le famiglie e per il sistema di servizi territoriali. Con la pagina internazionale vogliamo negli Stati Uniti, dove si celebrano oggi, 4 luglio, i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Da Washington a New York sono in programma parate, concerti, cerimonie e fuochi d'artificio. Il presidente Donald Trump ha aperto le celebrazioni con un proclama che esalta la vittoria e i valori fondativi del paese. A Washington è stata però cancellata per il caldo estremo la parata prevista per il pomeriggio. In serata Trump parlerà dal National Mall, dove è atteso anche uno spettacolo pirotecnico da Guinness. E per finire lo sport, con le partite della notte è completo il quadro degli ottavi di finale dei mondiali 2026. L'Argentina, campione del mondo, ha sofferto più del previsto, superando la rivelazione capoverde per 3-2 ai tempi supplementari grazie ad un'autorete. Impresa dell'Egitto, che elimina l'Australia ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, passa anche alla Colombia, che batte il Ghana 1-0. Gli ottavi prendono il via oggi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Nei prossimi giorni altre sfide interessanti, come Brasile, Norvegia, Portogallo, allo Spagna, Stati Uniti, Belgio. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
0: Radio San Marino Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il fine settimana sarà dominato dall'alta pressione che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i nostri settori, dalle pianure alle coste romagnole fino alla dorsale appenninica, dove al più si formeranno isolati annuvolamenti. La ventilazione sarà debole, le temperature riprenderanno a salire riportando ovunque un clima pienamente estivo e gradevole. Poi l'avvio della nuova settimana vedrà l'apice del caldo, quindi con lunedì e martedì con valori da seconda ondata di calore facilmente vicini ai 37 gradi, accompagnate di nuovo da un aumento dell'afa. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Estate 2004.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio San Marino.

0: Bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
2: Eccoci ad un altro dei nostri momenti dedicati a quelle che sono le canzoni nuove, a quelli che sono i futuri numeri uno di domani alle 10:30 di questo sabato 4 luglio. C'è un altro dei nostri new play e accogliamo davvero uno dei cantautori giovanissimo, fra le altre cose, americani più prolifici di questo periodo. C'è un nuovo singolo per Somber che entra ufficialmente fra i pezzi nuovi di Radio San Marino, My Body Isn't Ready.
3: Ascolti i successi di

Siete su Radio San Marino, Somber con My Body Isn't Ready, fra le novità di questa settimana. Dunque, nel corso della settimana che stiamo chiudendo, ha presentato ufficialmente la giornata mondiale delle capesante, non sto scherzando,

E proprio nella giornata di ieri, attraverso Truth, il suo social, Donald Trump ha invece presentato la nuova banconota da $100, quella con Benjamin Franklin, per capirci, con la sua firma, a distanza di mesi dall'annuncio fatto dal Dipartimento del Tesoro, secondo cui per la prima volta la firma di un presidente in carica sarebbe apparsa sul biglietto verde. Quindi insomma, ecco, direi che eventi sempre più decisamente importanti, oltre al fatto che oggi si celebra appunto il 250esimo degli States ed è festa un po' decisamente in tutto il mondo. Su San Marino adesso la nostra compilation, e fra poco ritroveremo Carol G insieme a Manu Chao, ma anche Giovanotti, subito Roy Paci, Manu Chao, Toda Gioia, Toda Velessa.

0: questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: no me muero.
1: Todo llegará.
2: Questa è la compilation di Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Vivi i nostri successi insieme a
2: Roberto Bagazzoli.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: di Radio San Marino.
1: Per l'agenda di Radio San Marino un appuntamento per stasera, la rassegna estiva Corte Estate prosegue con l'appuntamento, dicevamo, di questa sera alle 21.30 con Chiara Lippi, che salirà sul palco del Castello Malatestiano di Coriano con Sarà per sempre no, spettacolo scritto e diretto insieme a Marzio Rossi. Dopo l'esperienza di Zelig On, Lippi porta in scena un racconto ironico autobiografico che affronta senza troppi filtri la vita quotidiana, la maternità, le contraddizioni dei quarantenni. Al centro dello spettacolo c'è il punto di vista di una donna quarantenne, madre di 3 figli, alle prese con le fatiche, ma anche le coerenze e i disastri dell'esistenza adulta. Ricordo allora Chiara Lippi questa sera al Castello Malatestiano di Coriano per Corte Estate 2026. Certo che non ci resta che augurarvi buon divertimento.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino, New Play.
5: Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: E adesso c'è il viaggio nel tempo che noi facciamo ogni ora, praticamente grazie al 50° minuto, alla nostra collection. In questo caso siamo pronti, non è che andiamo proprio lontanissimo, per carità, il 93 non è che sia stato proprio ieri. Da lì ripeschiamo gli 883, quelli di Come Mai.
2: Rivivi insieme a noi le

Stavo guardando poco fa un reel di Marco e Carlotta e del loro Marley che sono in rada a Ravenna con un nebulizzatore naturalmente per Marley per combattere il caldo, e stavo allo stesso tempo però curiosando su questa notizia che praticamente è arrivata dalla Cina, dove in una città è stato attivato il condizionamento urbano, nebulizzatori messi ovunque sui pali dell'illuminazione sopra i palazzi, e sembra che riescano in quell'operazione che sembra impossibile da ogni punto di vista di far scendere le temperature. Insomma, adesso non so come non voglio più che altro entrare nello specifico, no, della cosa tecnicamente, però diciamo che c'è questa bella opportunità, vogliamo rifletterci. Pare che ci sono, io ricordo, dei ventilatori, mi è capitato in un locale pubblico con il nebulizzatore, che dà sicuramente un certo sollievo. Boh, non lo so. Faccio lo spiritoso perché ho casa condizionata, dai, devo ammetterlo, insomma, ecco, e anche per prendermi qualche brutto nome. Allora, volevo augurarvi naturalmente buon sabato.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Buon sabato su San Marino, sono le 11.
4: Radio San Marino. Le notizie.
5: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Sfida per la vittoria porta al centro le malattie rare con una due giorni che unisce sport, ricerca e solidarietà. Ieri a Serravalle si è giocato il quadrangolare tra politici sammarinesi, parlamentari italiani, indipendente sportivo e associazione sammarinese stampa sportiva, alla presenza dei capitani reggenti. Anche solo il fatto di essere qui oggi non è banale, ha detto il fondatore di Oceano Blu e padre di Vittoria, Andrea Nardoni. Per il segretario di Stato, Rossano Fabbri, la lotta contro le malattie rare è un impegno da continuare a portare avanti. Oggi la manifestazione si chiuderà con il convegno internazionale dedicato alla malattia CAM2KB. Ora la cronaca e caccia al pirata della strada che questa notte ha provocato un grave incidente a Rimini sul cavalcavia della Grotta Rossa. Secondo una prima ricostruzione, un'auto impegnata in un sorpasso azzardato avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una moto. Il conducente della vettura è poi fuggito senza prestare soccorso. Ferito il motociclista, un uomo di 48 anni trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. La polizia locale indaga anche attraverso i frammenti dell'auto rimasti sull'asfalto e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Passiamo alla politica. Repubblica Futura attacca il governo dopo l'approvazione in Commissione Finanze del progetto di legge che modifica i requisiti per la Commissione di controllo della finanza pubblica. In una nota il partito parla di riduzione progressiva dei poteri di controllo del Consiglio Grande Generale e di piccoli passi verso un regime democratico. A molto poco. Secondo il partito di opposizione la formula punta ad addomesticare la Commissione e rappresenta un sarcofago attorno alla trasparenza della spesa pubblica. Critiche anche alla prospettata riforma del regolamento consiliare. Con la pagina internazionale voliamo negli Stati Uniti, dove si celebrano oggi, 4 luglio, i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Da Washington a New York sono in programma parate, concerti, cerimonie e fuochi d'artificio. Il presidente Donald Trump ha aperto le celebrazioni con un proclama che esalta la storia e i valori fondativi del paese. A Washington è stata però cancellata per il caldo estremo la parata prevista nel pomeriggio. In serata Trump parlerà al National Mall, dove è atteso anche uno spettacolo pirotecnico da Guinness. E per finire lo sport, con le partite della notte è completo il quadro degli ottavi di finale dei mondiali 2026. L'Argentina, campione del mondo, ha sofferto più del previsto, superando la rivelazione capoverde per 3-2 ai tempi supplementari grazie ad un'autorete. Impresa dell'Egitto, che elimina l'Australia ai rigori dopo l'1-1 dei tempi supplementari. Passa anche la Colombia, che batte il Ghana 1-0. Gli ottavi prendono il via oggi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Nei prossimi giorni altre sfide interessanti come Brasile e Norvegia, Portogallo allo Spagna e Stati Uniti, Belgio. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
4: Radio San Marino Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Il fine settimana sarà dominato dall'alta pressione che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i nostri settori, dalle pianure alle coste romagnole fino alla dorsale appenninica, dove al più si formeranno isolati annuvolamenti. La ventilazione sarà debole, le temperature riprenderanno a salire riportando ovunque un clima pienamente estivo e gradevole. Poi l'avvio della nuova settimana vedrà l'apice del caldo, quindi con lunedì e martedì con valori da seconda ondata di calore facilmente vicini ai 37 gradi, accompagnate di nuovo da un aumento dell'afa. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
8: Grazie alla nostra redazione e grazie agli amici di Trebi Meteo. Ripartiamo per il nostro viaggio di questo sabato, giornata caldina, anche se devo dire la verità, stamattina alle 5 quando io sono uscito con il cane, impegnativo, ma è amore profondo che ho per quel quadrupede lì che si chiama Leo. Ecco, diciamo che una felpetta male non avrebbe fatto, ecco, 19 gradi portati con grandissima dignità, direi. Al momento, insomma, la situazione è un po' diversa, comunque mi auguro che abbiate l'opportunità di raffreddare scarvi un po'. Fra poco Beyoncé, Jay-Z, subito c'è Fulminacci su San Marino, quindi buon ascolto.
9: Weekend.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

energia, quella di Beyoncé insieme a Jay-Z, della canzone Era Crazy in Love, l'abbiamo ritrovata qui su Radio San Marino. Volevo un attimino scappare con voi e uscire dai nostri confini, quelli della Repubblica di San Marino, entrare in territorio italiano e arrivare esattamente fino in Trentino Alto Adige, perché da qualche giorno, proprio da quelle parti, ci sono 1000 volontari operativi e una fitta rete umana composta da cacciatori, agricoltori e collaboratori locali che si alza tutte le mattine prima che incominci lo sfalcio agricolo per salvare quelli che sono i cuccioli di capriolo dal passaggio distruttivo delle falciatrici, anche perché loro diciamo che si accovacciano in mezzo al verde per proteggersi ovviamente da quelli che possono essere eventuali, insomma, pericoli per la loro esistenza, e ci pensa l'uomo da questo punto di vista anche a salvarli, però, perché con l'aiuto addirittura non solo delle persone ma anche di droni che sono in grado di rilevare il calore, lo scorso anno per esempio ne sono stati salvati ben 25.000, quindi è un gran bel lavoro, un lavoro importante, un lavoro anche di grande rispetto per quanto riguarda ovviamente la natura. Ci sono i pinguini tattici nucleari adesso con Scusa, anzi Sorry, Scusa lo siento, su Radio San Marino.

0: con Hey Joe su Radio San Marino. Buon weekend, buon sabato, il weekend loco con Roberto Bagazzoli. Viaggiamo verso il mezzogiorno, momento in cui poi incroceremo Brunello e la Top 50. Dunque, stavo leggendo di questa singolare sfida che è fra città che hanno più alberi pubblici, insomma il verde urbano pubblico. In questa singolare classifica, almeno secondo le rilevazioni dell'Istat, la città che vince in Italia è Modena, dove ci sono 117 alberi ogni 100 abitanti, seguita poi da Reggio Emilia, dove ce ne sono una sessantina su 100, e poi da Forlì, che ne ha 47 di media ogni 100. Ci sono poi Arezzo e Torino Appaiate, non è finita qua perché completano la top 10, Ravenna, Fermo nelle Marche, Cagliari, e ovviamente siamo in Sardegna, poi Pordenone e Mantova. Non è che vi sto facendo una lezione di geografia, anzi taglia corto, per favore, Baga, che caldo qui, dobbiamo rinfrescarci. E allora, ecco, che dite, ci rinfreschiamo con Saif e Tu mi piaci tanto. Questa è Radio San Marino.
1: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Siete su Radio San Marino, buongiorno, è tempo di sentire un'altra delle nostre novità di questa settimana. Sono i futuri numeri uno di domani, sono le future new entry della nostra classifica ufficiale, la Top 50, che fra le altre cose troveremo a mezzogiorno in compagnia di Brunella Ugolini. Cioffi, il suo nuovo singolo è davvero molto carino, si intitola Carmela ed è fra le novità della settimana qui su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Si chiama proprio così Rolling Stones, un bello omaggio che hanno voluto fare The Colors ad una band storica, singolo che è fuori già da un po', brano che è stato anche al numero uno di Top 50 nel mese di aprile, il 25 aprile, e a maggio il 23 invece. Rolling Stones dunque scende però di 13 posti ed è in 41esima posizione, ma noi salendo andiamo ad incontrare ultimo con 7 posti in meno e con l'ultimo lavoro, si chiama Romantica.
1: Numero 40.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: singolo veramente molto carino nella sua versione originale, quella dei No Shoots, parlo di I Can't Wait. Ma questa è la versione che conosciamo meglio, la più recente, insomma, quella di questi giorni, appunto, con Bob Sinclair e Kaisa, meno 3 per I Can't Wait, in top 50 alla classifica ufficiale di Radio San Marino in questo sabato, insieme al numero 39. 38esimo posto occupato da un altro grande numero 1 di chart, parlo di Al mio paese per Serena Brancale, Levante e Delia. Ex numero 1 di questa classifica il 16 di maggio. Lo andiamo a riascoltare subito, eccolo.
1: Numero 38. Mi sento

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran risalgono alla china di top 50 questa settimana, guadagnano un posto con Repeat It, sono esattamente al numero 37 e sono anche molto vicini alla quarta nuova entrata della settimana. In 36esima posizione abbiamo Bruno Mars, che proprio la scorsa settimana era uscito di chart con lo storico I Just Might, rientra con il nuovissimo brano, si chiama On My Soul. Bruno Mars, eccolo,
1: numero 36.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
8: Stato di San Marino.
7: Non è solo un ritorno.
8: This is the music.
7: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
9: Per la tua pubblicità.
10: Per la tua pubblicità.
9: 0549 88 20 06.

0: Bam bam, bambina.
1: C'è chi scende, c'è chi sale, ma è normale, questa è una classifica. Siamo insieme ad Elettra Lamborghini, il numero 35 di Top 50. Bam bam, bambina. Nuova entrata solo due settimane fa. Perde quota, scende di tre posti. Mentre Fred De Palma, Anitta ed Amy Schilla risalgono la china della nostra chart. Oggi ci sono cinque posti in più per il singolo chiamato La Testa Gira, che ascoltiamo subito al
2: numero 34. Ah!

0: Buon pranzo a tutti, sono le 13. Appuntamento con Trevi Meteo e Top 50 ritorna tra poco.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il fine settimana sarà dominato dall'alta pressione che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i nostri settori, dalle pianure alle coste romagnole fino alla dorsale appenninica, dove al più si formeranno isolati annuvolamenti. La ventilazione sarà debole, le temperature riprenderanno a salire riportando ovunque un clima pienamente estivo e gradevole. Poi l'avvio della nuova settimana vedrà l'apice del caldo, quindi con lunedì e martedì con valori da seconda ondata di calore facilmente vicini ai 37 gradi, accompagnate di nuovo da un aumento dell'afa. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: ad Annalisa, siamo tornati in Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino dopo lo spazio dedicato all'aggiornamento sul tempo con Trebi Meteo. Insieme a Brunella Ugolini, ben ritrovati e buon ascolto di questo appuntamento con i più grandi successi del momento, con i brani più forti, più programmati qui alla radio, appunto. Dunque, Annalisa, dicevamo, numero 33 appena ascoltata, con 6 posti in meno e con Canzone Estiva, brano che è stato al numero 1 di questa chart il 12 aprile. Andiamo in 32esima posizione, saliamo di un posto, lì incontriamo Mace con Salmo e Colapesce, meno 9 per il singolo intitolato Cattive Abitudini.
1: Numero 32.

0: Un singolo che ormai conosciamo molto bene è quello che vede insieme Madame e Marrakesh. Parlo di Volevo capire, singolo che però risale la china di Top 50. Addirittura 15 posti in più questa settimana nella nostra chart. Siamo al numero 31, Madame, che ha fuori il nuovo lavoro Mamma no mamma e che sentiremo più tardi. Intanto andiamo in 30ª posizione. Qui abbiamo una nuova entrata di 2 settimane fa con 7 posti in più. Tuca Macarena e il singolo ultimo di Baby K.
1: Numero 30.

0: singolo di Baby K per l'estate, Tuca Macarena. Siamo arrivati esattamente al numero 30, salendo di un posto. Abbiamo la quinta nuova entrata della settimana con Gabri Ponte insieme a Jovanotti, il singolo intitolato DNA.
1: Numero 29.
2: Nuova entrata.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Numero 28. In discesa.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro, meno 6 questa settimana in top 50 per comuni immortali. Siamo al numero 28 della nostra classifica. Andando in 27esima posizione abbiamo la sesta e più alta nuova entrata di questa settimana con Emma, che tra l'altro è appena uscita di classifica con Rcomi e il singolo Va ci piano, e questa volta entra in coppia con Fabri Fibra e Antidroga. Eccolo, da ascoltare subito al
1: numero 27.

0: Il nuovo lavoro di Harry Styles si chiama Dance No More. Rimane fermo lì, stabile in 26esima posizione, nuova entrata solo 7 giorni fa. Beh, probabilmente aspettiamo che esca dalla chart American Girls, grande successo che abbiamo ascoltato prima, numero 46. E allora magari il nuovo lavoro Dance No More salirà all'interno della nostra chart. Intanto saliamo noi, siamo proprio a metà classifica, siamo in 25esima posizione insieme a Dito nella Piaga. La nuova proposta rimane ferma lì, invariato il 25esimo posto di classifica per Businessman.
1: Numero 25.

Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
1: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
5: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
4: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping, a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo. Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Siamo in sesta posizione insieme a Merck and Cremant, grandi produttori. Hanno colpito anche in quest'estate 2026 con il singolo Partenope, perché il featuring è tutto nelle mani, o meglio, nelle voci di Serena Brancale e dei The Colors e dunque di Stash. Serena Brancale che abbiamo ascoltato ovviamente al numero 38 con Levante Delia con il singolo Mio Paese, e i The Colors che abbiamo ascoltato invece al numero 41 con l'omaggio alla grande band dei Rolling Stones, appunto. Partenope, grande singolo davvero. Saliamo a quinta posizione, occupata da Another con il featuring di 54 Ultra, solo un posto in meno per Talk to You.
1: Numero 5.

E qui, amici, arrivati in quarta posizione, abbiamo il primo colpo di scena da elencare in questo appuntamento di sabato di Top 50 con la chart nuova nuova. Sono i brani più forti del momento, veramente più programmati, ma Tame Impala con Dracula scende dal podio dalla seconda alla quarta posizione e lascia spazio a qualcun altro sul podio di Top 50. E noi a questo punto andiamo subito a controllare il podio insieme. Andiamo in terza posizione, ci siamo con Irama che sale sul podio perché dalla tredicesima va alla terza posizione, un bel balzo in avanti di 10 posti per il suo singolo chiamato Cabana.

0: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
1: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
0: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
6: Con il podio della nostra classifica ufficiale. Poco fa con noi, terza posizione occupata da Irama, più 10 per Cabana, ma andiamo al secondo posto e qui scendono i Pinguini Tattici Nucleari a Cipicchia. Eh sì, solo un posto in meno, sono secondi, comunque restano sul podio con Sorry, scusa, lo sento, che andiamo ad ascoltare subito, e tra poco avremo anche un nuovo numero uno da annunciare e da ascoltare. Ma adesso tocca a loro, Pinguini Tattici Nucleari, per due settimane non consecutive comunque hanno mantenuto il primato della chart, sono secondi e meritano l'ascolto, assolutamente. Sorry, scusa, lo sento.
7: Numero 2.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, non è più il numero uno di top 50, è sceso in seconda posizione e a questo punto, amici, vado ad annunciarvi il nuovo numero uno, anche se è un ritorno, sì, torna al primato di top 50 il singolo Bring Your Love per Madonna e Sabrina Carpenter al primato della chart per la prima volta il 20 di giugno e in questo 4 luglio, quindi a distanza di una settimana, di nuovo al primato della nostra classifica. Grazie per l'ascolto da parte di Brunella Ugolini. Se vi fa piacere, noi ci ritroviamo domani nel pomeriggio della domenica con Vetrina Top 50 tra le 16 e le 19, dove ritroveremo tutta questa chart, la commenteremo insieme, la rivivremo e ve la racconterò un po' e avremo anche qualcosa indietro nel tempo. Ho scelto una classifica del passato, sempre una nostra top 50, ma decisamente molto indietro negli anni, quella del 2015, sempre di questi giorni di luglio. Molto interessante davvero. A domani alle 4 del pomeriggio. Tra poco per voi Mirko Zani, ma adesso Madonna con il featuring di Sabrina Carpenter e Bring Your Love. Ciao a tutti!
1: Numero 1.

Sono le 15 a Radio San Marino, ben ritrovati all'interno del nostro weekend da Mirko Zani, insieme a voi fino alle 16.30 anche in questo sabato 4 luglio. In apertura, come sempre, permettetemi di ringraziare la professoressa Ugolini che ci ha spiegato attentamente cosa è cambiato all'interno delle 50 posizioni della nostra classifica ufficiale, la nostra top 50, perché ci sono canzoni che escono, altre che entrano, qualcuna che presenta certificato medico, qualcuna che ha preso le ferie, insomma ci sono diverse, chi cerca parcheggio, capito? E allora cambiano di volta in volta le posizioni. Comunque sappiate che se avete perso qualcosa, domani mattina avete la possibilità di recuperare, perché la professoressa torna per rispiegare esattamente quello che è successo all'interno della nostra classifica. Dicevamo, insieme fino alle 16.30, ascoltando buona musica e facendo due chiacchiere sul più e sul meno, o su quello che ci sta accadendo attorno, con l'intento, come sempre, di strappare un sorriso. Diamo spazio alla musica, il nostro spazio si apre con Mace e Colapesce.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

1999, Alex Britti con Mi piaci nel pomeriggio di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 16.30. Adesso parliamo di vacanze, siamo al 4 luglio, per cui bisogna parlare di vacanze. Allora, non solo mare, ma anche il cibo buono, l'arte e la cultura fanno sì che sempre più turisti vengano a visitare l'Italia o arrivino a visitare l'Italia. Però è stata fatta una classifica, cioè una top 10. All'interno ci sono anche altre nazioni che possono ambire a questo primato, possiamo chiamarlo così, anche se sul podio per esempio ci sono Spagna e Francia, poi a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, USA e Regno Unito, che però occupa soltanto la decima posizione. In realtà Londra è veramente molto bella, io ho degli amici che ci sono stati, al di là dei monumenti, al di là delle zone turistiche più importanti, per esempio Buckingham Palace, se uno volesse andare a vedere, ci sono anche zone dove ha abitato per esempio il leader dei Queen, Freddie Mercury, è vero? Freddie Mercury, non ho messo la colla al provvisorio, per cui devo parlare in questo modo. Comunque, l'Italia rimane uno dei paesi più ambiti dagli stranieri per le loro vacanze, non solo per il cibo o per la cultura. Intanto arriva Sienna Spiral.

Taylor Swift su Radio San Marino nel nostro sabato pomeriggio insieme a Mirko Zanni fino alle 16.30. Adesso la vogliamo dare una pennellata di ornitologia? Si è scoperto che un corvo può, popolano anche le nostre città, e quindi attenzione, un corvo si ricorda le persone che gli hanno fatto un torto e serba addirittura rancore. Possono ricordare il viso della persona che gli ha fatto del torto. È intelligente, è davvero carino, ma quando lo facciamo arrabbiare è veramente cattivo, cioè si ricorda che una persona o gli ha fatto del male o ha tentato di fargli del male, ma anche quando una persona cerca di fargli del bene, cioè gli dà da mangiare, gli allunga delle briciole, mangiano le briciole i corvi? Adesso non so la dieta dei corvi, dovrei consultare una dietologa corvina, ma no, vabbè, non so come funziona, pare che comunque sì, mangeranno le briciole come fanno tutti i pennuti che popolano le nostre città, che mangiano più o meno quello che gli lasciamo sul davanzale. Molte persone vanno addirittura, anche il grano turco per esempio, quello però più i piccioni credo. Comunque attenzione, se incontrate un corvo cercate di comportarvi bene, perché si ricordano i visi, si ricordano i vostri gesti, le vostre azioni, ma soprattutto sono animali incredibili, portano rancore e quindi si vendicano.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Ritmo incalzante quello di Vasco Rossi su San Marino nel nostro sabato pomeriggio. Ti prendo e ti porto via, canzone che ci ha riportato al 2001. Ancora buon pomeriggio da Mirko Zanni, buon weekend insieme a voi fino alle 16.30. Parliamo di Trionda adesso, che è il pallone che stanno usando ai campionati del mondo che si stanno svolgendo in USA, Canada e Messico. Ok? In questo momento, insomma, siamo verso gli ottavi? Sì, adesso stiamo finendo gli ottavi, poi ci saranno i quarti, le semifinali e la finale. Non so ancora se giocano la finale del terzo e quarto posto. Va bene, comunque Trionda è il pallone ufficiale dei mondiali, che all'interno ha un microchip che dialoga direttamente con la sala VAR per i fuorigioco, se ha varcato delle linee o meno. Insomma, è un pallone intelligente e sono già in vendita le repliche. C'è quello che costa pochissimo, ma c'è anche quello che costa un sacco di soldi. Ora, quello che mi sono chiesto ieri in settimana è se il pallone che costa tantissimo ha anche lui il microchip dentro, per cui quando lo comprate dovete però promettere, firmate una clausola, un contratto dove a casa vi fate una sala VAR per i fatti vostri. Se no, perché comprare un pallone col microchip? Che te serve? Vabbè che la sala VAR la puoi fare anche virtuale sul telefono, per esempio. Però insomma, quando comprate il Trionda, cioè il pallone dei mondiali, sappiate che dovete anche farvi una sala VAR. Quindi avete bisogno di collaboratori, avete bisogno di arbitri, perché se giocate al parchetto con quel pallone, se non sfruttate il microchip, che lo comprate a fare? Detto fra

È tempo di andare a scoprire una delle novità di questa settimana di Radio San Marino. Come facciamo tutte le settimane, vi proponiamo delle canzoni che non solo diventano compagne di viaggio giornaliere quando ci sentiamo, ma scalano anche le posizioni della nostra Top 50. Gabri Ponte insieme a Jovanotti, il loro nuovo singolo si intitola DNA e giustamente questa settimana noi ve la proponiamo su Radio San Marino come una delle nostre new play.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: Allora, stavo pensando.

Ancora non avevamo conosciuto bene bene Angelina, ma avevamo capito che con questa canzone avevamo davanti una ragazza con delle grandi qualità. Poi sappiamo insomma il percorso che sta facendo nel corso del tempo, ci ha dato conferme su conferme, e sono passati già 3 anni da questa Ci pensiamo domani, no? Quella serie è sta crescendo e cresce molto bene. Chiude anche questa nostra summer compilation, sapete che costelliamo le nostre ore di questi momenti in cui andiamo a riscoprire, a riascoltare, a rivivere soprattutto le estati del passato, ma anche quelle del 2026, insomma quella che praticamente sta nascendo proprio adesso. Bene, intanto volevo ricordare ancora un po' di contatti social, perché magari siete più liberi, sapete, sabato uno ha più libertà di movimento, allora ci trovate su Facebook, se volete fatevi un giro, una bella zingarata nei nostri post, o più semplicemente andate su Instagram e anche lì potete condividere le vostre immagini, sempre cercando Radio San Marino. Molto semplice. Dici, voglio mandare un messaggio subito però, di modo che tu lo leggi direttamente. Certo, WhatsApp, no? Così mi arriva direttamente on screen ed è velocissimo. 335 104 1027 per la serie Cotto e Mangiato. Ma perché si parla sempre di cibo? Alle 17:43. Sarà un po' presto. Gustiamoci invece una bella canzone.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno.
1: This is the music.
0: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
3: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
2: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
3: Ecco, l'estate ha sempre le sue canzoni simbolo, no? Quelle che appena partono riescono poi a riportarti almeno per qualche istante in una vacanza, un viaggio in macchina, non so, una serata con gli amici. Bene, nel lontano 1987 ce n'era una che si sentiva veramente dovunque perché era pazzesca, impossibile da dimenticare. Rick Astley, Together Forever.
4: Rivivi insieme a noi le

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Noi siamo qui e vi auguriamo una buona serata. Sono le 18 adesso e questo ovviamente è Radio San Marino. Avevate dubbi? No, ovviamente questa è la radio che senti in questo stupendo sabato, che tra l'altro sarà perfettamente in tema con tutto il weekend, per cui chi ha scelto questa giornata, questo fine settimana, per un'uscita fuori porta, magari venuto da queste parti a trovarci, siete stati veramente fortunati, bravi. E allora parleremo di figli fra poco. Crescere figli responsabili è argomentino che già di per sé notevole, però farlo come ha fatto questa signora americana, veramente un livello superiore, ve lo racconto dopo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

tornerò in ginocchio da te praticamente, solo è la versione 2.0. Aio su Radio San Marino, sarà mica di origini sarde? No, non credo. Allora vi racconto sta storia perché poi magari apriamo le linee, perché vorrei sentire le vostre opinioni, perché quando si tratta di educare i figli ognuno ovviamente ha i suoi metodi, il suo mondo, però questa è un'idea un po' particolare della serie, ok, questa me la segno, oppure no, non lo so. Siamo negli Stati Uniti, insomma, c'è questa mamma che evidentemente vuole educare la figlia a fare i mestieri di casa o comunque a sistemare la sua stanzetta in modo particolare, e ha avuto una richiesta precisa, ha fatto una richiesta precisa, le vuole trattare da adulte, e quindi senza mezze misure bisogna pagare una piccola quota per la stanza e una per le spese di casa. Roba simbolica, parliamo di un euro, proprio niente di particolare, però è una regola piuttosto chiara, cioè scadenza fissa, e se si sfiora scatta anche la penale, capito? Altro che promemoria, qui si rischia proprio il sollecito domestico. La cosa però, ecco, la luce di tutto interessante, è che non è una cosa per far cassa, evidentemente, i soldi poi vengono messi da parte, salvati su un conto, diciamo che serve per dare un po' di responsabilità, così imparano cosa significa rispettare le scadenze, quindi le bollette, le responsabilità. E qui, amici, parte il dibattito social, apri di cielo, e beh, figuriamoci, leggo solo qualche commento, ce n'è una che dice: brava, così imparano la vita vera, ok, semplice. Chi invece evidentemente la pensa in maniera differente, dice no, non bisogna farlo, non bisogna trasformare la casa in una specie di ufficio contabile. Beh, la verità probabilmente, dico io figli non ne ho, però forse sta nel mezzo. Educazione finanziaria va bene, però immaginarsi la scena della mamma che dice: hai pagato l'affitto della cameretta, insomma, un pochino mi fa sorridere. Voi cosa ne pensate? 335 104 1027. Arriva intanto Samurai J ed è gratis.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Meraviglia, meraviglia, Passenger, sì, lascia andare, bisogna lasciare andare le cose come vanno, anche le persone in alcuni casi, come mi immagino parli in questo artista, in questa canzone un po' di anni fa. Non sempre facile, però è la cosa migliore per la serie. Se devi andare per la tua strada, vai pure, non ti posso trattenere. Come si fa a trattenere il corso di un fiume? La buttiamo sul filosofico, no, alle 18:16 di un sabato sera meraviglioso come questo, bisogna essere assolutamente leggeri, e in particolare appunto volevo salutare Marcello, che infatti se la sta spassando in questo momento nel centro storico di San Marino. Ci ha mandato anche una bella foto qua al 335 104 1027. Che meraviglia di panorama, vedi che belle foto, queste sono fatte apposta per essere condivise. Un panorama come questo è un sacco di like assicurati. Continuate, fateci vedere dove siete, non necessariamente dovete mandarci dei panorami mozzafiato, anche semplicemente il divano di casa o chi sta ancora lavorando di sabato pomeriggio, perché ci può stare. 335 104 1027, partecipiamo insieme alla nostra vita. Intanto c'è Madame.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Certo che la versione semi-punk di Amore disperato di Nada noi quella volta non ce l'aspettavamo, eppure è rimasta insomma nella sua versione. Erano i Super B, di loro nessuna traccia né radar. Di sicuro invece i radar hanno scoperto negli ultimi tempi, amici di Radio San Marino,

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
1: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
0: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
3: Classic. Radio San Marino per il sociale.
4: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
5: E non uscita in casa Benson Boone, che è arrivata proprio ieri, se non mi sbaglio. Allora, una canzone che parte piano, ve lo dico, molto raccolto, poi però cresce, sempre con il suo stile che è un po' emotivo, un po' potente, insomma, si riconosce subito, negli ultimi anni è veramente uno delle eccellenze. Ed è una canzone che gioca proprio sul contrasto, perché da una parte ti dà la sensazione di vivere un momento importante, dall'altro però c'è quel filo di malinconia. Benson Boone, The Time of My Life.
6: Ascolti i successi di

Mamma mia, che meraviglia! Benson Boone, nuova canzone, The Time of My Life. Avremo modo, insomma, di ascoltarla. È una di quelle che cresce piano piano. A proposito, piano piano, ci arrivano quei sogni che al mattino, vi è mai capitato, ti fanno svegliare un po' strano della serie: ma che diavolo è successo alla mia testa stanotte? Per esempio, sognare di tradire il partner. Ale, subito, subito. Tranquilli, no? Perché magari uno si spaventa, panico. Poi uno ha una reazione del tipo: ma che significherà mai? Allora, intanto vi voglio dire che è una cosa talmente diffusa e uno dei sogni abbastanza comuni, tranquilli, uno poi ha curiosità, ma secondo gli esperti non c'è bisogno di trasformarlo in niente di drammatico, non è che il cervello sta facendo rivelazioni, no, assolutamente. Anzi, diciamo che la testa elabora emozioni, le rielabora, un po' come se il nostro cervellino ogni tanto decidesse di fare zapping tra pensieri senza una logica precisa. La cosa interessante è che non è tanto il sogno in sé, che però, cioè, uno dice, vabbè, mia, ma come ti senti quando ti svegli? Questo è inevitabile, perché se la relazione che stai vivendo magari tutto a posto, serena, di solito finisce lì come un sogno tra tanti. Ma se invece c'è già qualcosina che, diciamo così, scricchiola, ecco, allora magari ti rimane addosso di più, è quello il senso. E allora vale per i cosiddetti ritorni dal passato, cioè nei sogni tornano vecchi amori, mi è capitato, situazioni finite. Non è che per forza significa che abbiamo nostalgia o voglia di tornare indietro, per carità, spesso è solo il cervello che sta semplicemente chiudendo dei cassetti. Morale della favola, molto semplice: i sogni fanno casino, ma non sempre stanno dicendo qualcosa di così preciso, di così letterali. Tranquilli, tranquilli. E vabbè, domani mi dite cosa avete sognato. Intanto gustiamoci la Summer Compilation con Irama Cabana, Le vibrazioni sono più sereno, e subito Jane, Come.

0: diretta di Radio San Marino.
1: Allora, per l'agenda di questa sera, se ancora non avete fatto progetti o programmi, a Coriano ci sarà una serata speciale, perché al castello si accenderanno le luci per Chiara Lippi, che probabilmente qualcuno di voi già ha sentito perché è pazzesca. Allora, il titolo dello spettacolo è tutto un programma. Sarà perché no, anzi sarà per sempre no, un po' parafrasando la canzone di Sal Da Vinci. E vabbè, la frase perfetta tra un messaggio non risposto e qualcosa che finisce male. Però Chiara Lippi lo fa simpaticamente, al suo modo molto diretto di far ridere, perché parla un po' di tutti noi, magari ci siamo passati di mezzo. Insomma, una serata che ti fa sorridere, ma anche un pochino riflettere, no? Perché ci sono cose che magari non volevi ammettere. Allora stasera si ride con Chiara Lippi al castello a Coriano.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino.
3: New Play. Emma e Fabri Fibra, antidroga.
4: Tu sei

0: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found. Solo su Radio San Marino Classic.
7: Allora, sta per arrivare una chicca di quelle strane, ve lo dico, perché nel 1980 i Ramones, e dico i Ramones, si presero una deviazione un po' inaspettata rispetto al loro modo di fare musica. Insomma, loro erano punk, decisamente, con una canzone quasi romantica, e proprio per questo è il bello. E noi la sentiamo, si chiamava Baby I Love You, Ramones.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: E torna anche l'informazione alle 19.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti per il giornale radio. Visita ricca di significato quella di Papa Leone a Lampedusa, dove ha reso omaggio ai migranti morti in mare e attraversato la porta d'Europa. Durante la messa, davanti a 4.000 fedeli, ha richiamato l'Europa ad una gestione strutturale del fenomeno migratorio, ad affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, ha detto, per accogliere, proteggere, integrare i migranti e nello stesso tempo lavorare per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto ad emigrare. Sul Titano ora arriva la conferma: tutte le cassette di sicurezza della Banca di San Marino nella sede di Faetano sono state violate durante il furto dello scorso febbraio. La notizia emerge dallo stesso bilancio 2025 dell'istituto, mentre le indagini della gendarmeria sono ancora in corso e il cavo resta inaccessibile. Non è ancora noto l'ammontare del colpo né quante cassette contenessero beni di valore. Intanto cresce la preoccupazione dei risparmiatori: sono saliti ad una ventina i clienti aderenti al comitato costituito per chiedere il risarcimento dei danni, valutando azioni sia civili sia penali. A Roma, dopo i fatti di mercoledì sera, quando un gruppo di 50 giovani ha festeggiato un compleanno esplodendo fuochi d'artificio tra i turisti e aggredendo gli agenti intervenuti, su indicazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al Colosseo è stata ulteriormente rafforzata l'attività di contrasto rispetto a fenomeni di microcriminalità, degrado, disturbo alla quiete pubblica, in un blitz cosiddetto anti-Maranza. Equipaggi dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato hanno cinturato l'area del Colosseo di Via dei Fori Imperiali. Si è proceduto all'identificazione di oltre 350 persone, prevalentemente di origine extracomunitaria. Nel corso dei controlli, 10 arresti, 9 denunce per reati relativi al possesso di coltello a serramanico, rapina, indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, esercizio abusivo dell'attività di guida turistica. Torniamo a San Marino per un'esperienza tra territorio, cultura e memoria, viaggio gratuito per tutta l'estate sul convoglio storico del treno bianco-azzurro. A pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo tratto sono state pubblicate date e orari in cui sarà possibile salire sulle carrozze. Il servizio prenderà il via venerdì 10 luglio fino a tutto settembre. Sarà possibile viaggiare sui 950 metri di binari dalla stazione al capolinea per la Galleria Montale fino al bosco e ritorno il venerdì e il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, la domenica dalle 10 alle 12. Ingresso libero, dicevamo, biglietti acquisibili solo in loco. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio. Nell'augurarvi una buona serata, vi lascio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Giornata di domenica con tempo stabile su tutti i nostri settori, un clima pienamente estivo e gradevole, ma con l'avvio della prossima settimana vedrà l'apice del caldo. Lunedì e martedì infatti saranno caratterizzati da sole splendente e temperature massime in pianura che toccheranno anche i 37 gradi, il tutto accompagnato da un aumento dell'afa e quindi di una sensazione maggiore di calore. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Così, beh dai, beh, ottime notizie, va bene così, buonasera amici, ciao. Allora, sono le 19.04, ripartiamo, c'è l'ultima mezz'oretta con me, che sono Gigi Restivo. No, sorridevo perché ormai le tendenze con l'intelligenza artificiale non si possono più frenare, si usa dappertutto per qualunque cosa, ma francamente per le relazioni, o meglio per inventarsi relazioni totalmente artificiali, mi fa impressione, online addirittura, ma sui social stanno già circolando e quindi io non faccio altro che fare il cronista, tra virgolette, vi racconto questa nuova tendenza tra pochissimo qua.
6: Week.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Le emozioni di Mariah Carey, emozioni, cosa c'è di più emozionante di una relazione sentimentale, no? Una persona che ti sta accanto, che ami, che ti ricambia soprattutto. Ma se non c'è, uno se la crea con l'intelligenza artificiale. Ma che domanda, ormai si può fare tutto, basta una foto, qualche indicazione sui gusti, ovviamente una descrizione estetica, e in pochi secondi Michi lei ti fa la coppia perfetta, no? Triste, no? Capisco, però pare che sia una di quelle tendenze che stanno andando per la maggiore, almeno fuori dai nostri confini, però ci fanno capire quanto velocemente veramente il modo in cui immaginiamo le relazioni sentimentali, soprattutto online, siano senza controllo. Il risultato è sorprendente, però, perché stavo guardando, no? Quello che pubblica la gente, sembrano davvero delle cose reali, perché ci sono coppie che si abbracciano, che fanno viaggi, e sai, classici momenti che poi uno ovviamente posta, no? In questi casi l'effetto è molto realistico. Dietro però c'è un aspetto, diciamo così, non piacevolissimo, perché la gente si inventa una compagnia che però non ha e che ovviamente non esiste nella vita reale. Ci illudiamo? E c'è questo lato che fa un po' riflettere. Non lo so, voi come la pensate? Perché alla fine resta questa domanda curiosa. Stiamo usando l'intelligenza artificiale per aiutarci, per raccontare meglio i nostri sogni, o per sostituire la realtà? Probabilmente, forse sono entrambe le cose, non lo so, la lascio aperta. Adesso però si torna alla realtà, amici, altro che intelligenza artificiale. Alex Warren.

era l'estate del 2019. Un'estate dopo sarebbe stata molto diversa, stavo pensando. Fabio Rovazzi insieme a Loredana Bertè e J-Ax, invece torniamo nel presente, no? Che è meglio, perché siamo già proiettati sulle canzoni che probabilmente ci accompagneranno in quest'estate e non necessariamente saranno un tormentone, come nel caso di Somber, che è tipico con quelle sue emozioni un po' sospese. Ci fa una domanda: vi è mai capitato di non essere pronti, non solo fisicamente, ma proprio a livello mentale, emotivo, a qualcosa? Ecco, lui ci ha fatto su una canzone col titolo che è tutto un programma, si chiama My Body Isn't Ready e lui è Somber. Ascolti i successi di

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

La meravigliosa voce di Gloria Estefan, che tanti anni fa ci donava questa Hoy su Radio San Marino, perché la musica latina può essere anche questo. Con un saluto al volo, amici, ci sentiamo domani alle 13 se volete su Radio San Marino con Gigi Restivo. Fra poco Samarizza, buona serata.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 697 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
8: Sato di San Marino.
7: Non è solo un ritorno.
8: This is the music.
7: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
9: Per la tua pubblicità.
10: Per la tua pubblicità.
9: 0549 88 20 06.
11: Estate 1998.
12: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Amigos, bienvenidos anche nel mondo dello showbiz. C'è sempre anche una nota luttuosa. Alex Bueno purtroppo è scomparso. Lo chiamavano il Majin Vito perché era completo, riusciva a farci divertire sia con la salsa, il merengue, la bachata soprattutto ultimamente. Purtroppo lui ha avuto un problema di salute già un po' da qualche anno, purtroppo scomparso settimana scorsa. Quindi facciamo le condoglianze a lui, famiglia, parenti e soprattutto a tutti i fans. Alex Bueno a Radio Caribe.

Amigos, aquí estamos y vamos a hablar de un cumpleaños muy importante, de 69 años de vida que tiene el grande maestro dominicano, ma diciamo latinoamericano anche mondiale, Juan Luis Guerra, che ha appena compiuto 69 anni. Quindi applauso per il grande maestro Juan Luis Guerra e lo festeggiamo con una delle canzoni più emblematiche. È stato anche a Sanremo ospite e ha cantato questa qui, la Bilirubina.

Amigos, amigos y amiguitas, aquí estamos y vamos a hablar de Romeo Santos y Prince Royce, que han conquistado YouTube con esta bellísima bachata, richiestísima, pazzesco, anche perché io la metto anche durante la serata, quando la serata è al mille per mille, soprattutto al Molo, dove il pubblico è molto giovane, metto questa bachata a metà serata e la gente salta di gioia. San Miguel, Prince Royce, Romeo Santos, a Radio Caribe.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
0: 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
2: La musica dagli anni 90 ad oggi.
3: Buona serata. Sono le 22.
4: Torna la magia del symbol. Ogni sabato dalle 22, il sound delle notti dello storico locale di San Marino. In console, Maurizio Nari.